0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 6 settembre 2026. Ariete, Marte dalla sua posizione ostile potrebbe esaltare un po' troppo la vostra impulsività, pertanto dovreste sapervi moderare soprattutto nelle relazioni familiari. Voto 7-. Toro, la luna vi guarda con benevolenza, perciò approfittatene anche se è domenica per continuare a fare qualche interessante progetto lavorativo o per agevolare un costruttivo dialogo amoroso. Voto 8. Gemelli, la vostra sarà una domenica piacevole con la possibilità di utilizzare le vostre molte energie per occuparvi di tutto ciò che vi aggrada. E 8 il vostro voto. Cancro, grazie al buon aspetto che la luna nel segno formerà con Mercurio, non vi mancheranno le idee da mettere in campo anche la prossima settimana al fine di migliorare la situazione professionale. Attenti però a non dimenticare la sfera sentimentale, sempre osteggiata da Venere in quadratura. E voto 7. Leone, continua il vostro buon periodo, quindi avete la facoltà di godervi una bella domenica. Approfittatene con il voto 8. Vergine, favoriti da Luna e Marte in aspetto armonioso, avrete voglia di dedicarvi ad attività che vi consentano di mettere in mostra le vostre molte qualità, quindi datevi da fare e voto 7+. Bilancia, la presenza di Venere nel segno vi induce ad occuparvi del benessere di coloro che amate, tuttavia oggi potrebbe non essere semplice accontentare tutti vista la dissonanza della Luna. Voto 8-. Scorpione, Mercurio, Marte e Luna sono le stelle che vi renderanno capaci di sfruttare la vostra mente acuta al fine di ottenere quanto sapete di meritare. A voi il compito di farne partecipi le persone che vi sono più vicine con il voto 8. Sagittario, state vivendo un buon periodo per l'amore, un po' meno per gli affari. Domenica per studiare qualche strategia più efficace e voto 7. Capricorno, anche la luna sarà oggi tra gli astri che potranno causare qualche difficoltà di gestione, specie in ambito familiare. Non siate troppo rigorosi e voto 7-. Acquario, la situazione lavorativa è consolidata, pertanto avete via libera per vivere le piacevolezze della vita come vuole vedere amica e voto 8. Pesci, il weekend procede con la luna positiva che vi consiglia di non perdere tempo per pensare a come risolvere eventuali problemi nell'ambiente professionale e voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Stare con

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica ancora caratterizzata dall'anticiclone e dal clima caldo sull'Italia e sul Triveneto, seppur con un rientro di correnti da est sull'Alto Adriatico che porterà qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso delle zone pedemontane e sulle prealpi, poi nel pomeriggio in montagna, sulle Alpi settentrionali con qualche locale fenomeno. In pianura prevalenza di sole, con clima sempre molto caldo, massimi oltre i 30 gradi, seppur in lieve calo rispetto alla giornata di sabato. Caldo anche inizio settimana, ma con qualche temporale in più sui settori montuosi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: La voce che è un marchio di fabbrica, quella di Tiziano Ferro con Perdono, canzone che ha inaugurato la nostra puntata di oggi, una canzone del 2001 e ci serve per darvi il buongiorno. Ben trovati da parte di Max Dupré con voi anche oggi a completare la nostra settimana insieme che va dalle 7 del mattino fino alle 11. Vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 e vi annuncio l'arrivo di tanta tantissima musica da ascoltare insieme. La prossima è di Luca D'Alessio con H7 e la canzone si intitola Santa.
1: Che

0: Scorpione, Mercurio, Marte e Luna sono le stelle che vi renderanno capaci di sfruttare la vostra mente acuta al fine di ottenere quanto sapete di meritare, e a voi il compito di farne partecipi le persone che vi sono più vicine con il voto 8. Sagittario, state vivendo un buon periodo per l'amore, un po' meno per gli affari. Domenica per studiare qualche strategia più efficace. E voto 7. Capricorno, anche la luna sarà oggi tra gli astri che potranno causare qualche difficoltà di gestione, specie in ambito familiare. Non siate troppo rigorosi. E voto 7. Meno. Acquario, la situazione lavorativa è consolidata, pertanto avete via libera per vivere le piacevolezze della vita come vuole vedere amici. E voto 8. Pesci, il weekend procede con la luna positiva che vi consiglia di non perdere tempo per pensare a come risolvere eventuali problemi nell'ambiente professionale. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare code per un incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fulminacci, maledetto me, invece deve essere contento di come sono andate e come stanno andando le cose. Tante le serate anche durante questa stagione estiva per Fulminacci, che si è dichiarato veramente contento della stagione primaverile ed estiva, che ha riservato appunto tante serate e tanto lavoro. Bene, maledetto me qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Lei si è fermata invece per qualche giorno per quell'incidente che ha avuto a luglio, cadendo dal palcoscenico in modo assolutamente improvviso, facendosi anche piuttosto male. Stiamo parlando di Noemi a Radio Padova per tutta la vita. Per tutta la vita.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Kleptomania rimane un classico dei Sugar Free che abbiamo ascoltato qui a Radio Padova. Parliamo di classico perché la canzone ha più di 20 anni, 21 per la precisione. Ancora buona domenica, ancora ben trovati, un saluto a chi da poco si è sintonizzato con noi. Vi ricordo la possibilità anche di seguirci attraverso lo streaming, attraverso il sito radiopadova.com o la nostra app che potete scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone. Fatelo perché adesso da lì arriva anche Biagio Antonacci con You and Me.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF, vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia, Anhalt, i sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basiliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Pazzi stupidi ragazzi, la voce di Raf è proprio la sua a inaugurare questa nostra ultima ora insieme nella mattinata di oggi, domenica 6 di settembre. Bentrovati, buon inizio di giornata se da poco avete aperto gli occhi, avete fatto decisamente bene se avevate voglia di riposare un po' di più, soprattutto lo dico ai ragazzi che si preparano al nuovo anno scolastico e dovranno per forza alzarsi presto. Meglio iniziare un po' con calma e in modo graduale, in modo da non trovarsi poi spiazzati la settimana prossima. Intanto noi andiamo con la prossima, il nostro prossimo appuntamento, in sequenza tre canzoni in fila, ascolteremo Gabbani, Tommaso Paradiso, ma subito Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica.
1: Tre canzoni in fila.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code poi in entrambe le direzioni di marcia per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Sulla 4 Venezia-Trieste traffico intenso anche in questo caso con code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione

0: Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mecca Radio Padova, ci sei tu. Tutta la musica più bella di questa estate, tutta la musica più bella italiana ve la suoniamo noi 24 ore su 24, anche con canzoni nuove come questa di Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di Ultimo su Radio Padova. Ed è così che io vi saluto e vi auguro ancora una buona domenica. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete con Maurizio Modica. Subito invece J-Ax. 1, 2

0: oceanica.
1: Merck & Cremont con Giovanotti, Oceanica su Radio Padova, Ritmo Italiano per Assonanza. Oceanica, vicino a Oceania, mi viene in mente un film che ha incassato un sacco di quattrini proprio nell'ultimo periodo. Beh, qui comincia il nostro appuntamento di oggi. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti da Maurizio Modica. Insieme fino alle 20, ecco Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. La nuova si intitola Goya. Cosa so?

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Cabana di Irama ci porta rapidamente vicini alle 4 di questo pomeriggio, giornata numero 6 del mese di settembre. Buona domenica, sentiamo Achille Lauro senza una stupida storia.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

Un tocco di classe nel nostro pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano. Gaia con Bossa Nostra. Nei prossimi minuti la musica grande protagonista. Ritroveremo Fabio Rovazzi, Arisa con Nino D'Angelo, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, Paola Iezzi, Club Astronave e anche Dolce Nera, eccola, con Epopea.

0: Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Olè, che sta sempre bene, Flamenco Paranoia, era Samurai J. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio anche Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

hanno fatto la storia della musica italiana.

Una via l'altra di bellissime, ne abbiamo messe insieme tre. L'ultima di Vasco era Ti prendo e ti porto via. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo le cattive abitudini, quelle di Mace, Salmo e Colapesce.

0: sono le 19 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Come va, amici? Posso chiamarvi così? Qui era il finale degli anni 90, 1999. L'odore del sesso, Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nel fine settimana più musica e così noi stiamo per ascoltare Negramaro. Mentre tutto scorre, daremo una bella accelerata. Rocco Hunt, la più bella del mondo, ma anche romantica di ultimo. Come stanno i tuoi?

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.